0: Razo.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.
2: Damo lì del punto me pone come Robocop. Damo lì del punto me pone come Robocop. Damo lì del punto me pone come Robocop. Damo lì del punto me pone come Robocop. Damo lì del punto me pone come Robocop.